Kuakil niun, i kaminuat, i kushe, ashtel medat, neguestel mat. Che che ka el nyumaguat, pakush enitamon, ayugat peshket.